studio una folle, yeah. E io non si decreteo, e chiudi una luce che ha.